Policho! O pode o único caro Capernaum, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a pensa, a

generali, cosa non vi vuol dire lì? Oi, con culo va a spegnere. Oi, con c'è, cosa non ha niente.

0: studio.
1: Maureen Sharon Nyasuba, unasalimia Jerry Mouko, Simba Telcom, Mano Wodi Kochia.

0: Dario. Allora, Rimo.
1: Però. Vivo un lungo, che ne vuoi neanche a muango. Vuoi stare a netto, ma che svenga. Vedi un cagno.
2: Nungo pinchiro, pignota motuondi. Nungo pinchiro, pignota motuondi.